0: Che Becia, Becia, Becia, che tu eri.
1: Ha passato tanto tempo. Però il nostro ha sido un amor maravilloso che hemos vivido momento tras momento profondamente. Después mi compañera me hizo un gran despecho. Ha partito.